0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza.

ma il tuo corpo non è stanco e capisco che ti manco, io capisco che ti manco.

mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mei immobiliare salsese chiocciola libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate, c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

Permettete che mi presenti, Niegus, cancelliere d'ambasciata. Debbo comunicarvi un segreto di Stato, sì. Il re del Pontevedro ha incaricato la nostra ambasciata di una missione delicatissima. Si trova qui a Parigi una pontevedrina, Anna Glavary, una bella vedova con una gran voglia di divertirsi e 60 milioni di franchi di dote. Ora, se Anna Glavary sposa un francese, i suoi 60 milioni di franchi prendono il volo dalla banca del Pontevedro e il mio paese è rovinato. Perciò bisogna che la Glavary sposi ad ogni costo un pontevedrino. Questi sono gli ordini. Dove lo trovo un pontevedrino che le piace? Come dite? Io? No, io non sono proprio quello che si dice una bellezza, no. L'uomo ci sarà.

forse per tutte e due le cose. Beh, li capisco, dovreste vederla, bella e poi coquette. Insomma, quello che si dice, una vedova allegra.

Sono riuscito a trascinare Danilo alla mia festa. La patria ti chiama, gli ho detto. E lui, per tutta risposta, corteggia tutte le donne meno Anna. Oh,

il Ponte Vedro è salvo! Quasi, sì, insomma le cose vanno bene. La nostra vedovella ha organizzato una festa all'albergo La Belle Époque. C'è il Tupari e Danilo per primo, ce l'ho trascinato io, sì, portandolo via ad Anastrim. La patria ti chiama! Per carità di patria, io non riferisco quello che mi ha risposto. Oh, è proprio una bella festa, una tipica festa a Pontevedrina. E Anna Glava, rivestita del nostro bel costume nazionale, si accinge a raccontare ai suoi ospiti la leggenda di Vilia, la ninfa del bosco.

Ah, vedeste come Danilo osserva Anna, se la mangia con gli occhi. Io ci gioco che quei due sono ancora innamorati. Il conte Danilo dice che è gentile con lei solo per cavalleria, ma ci credo poco. Tutto procede secondo i piani prestabiliti. Ah, il mio ambasciatore può essere veramente contento. Diletto.

0: L'uomo sempre burlato sarà. È proprio vero. E donne, donne, donne, donne, donne, donne. È capitato un pasticcio, ma un pasticcio. E tutto per colpa di una donna, Valenciennes, la moglie del mio ambasciatore. Nel bel mezzo della festa, quella matta stava per farsi sorprendere dal marito in un chiosco del giardino, in dolce colloquio con un certo Camillo. Per fortuna io ero lì vicino e ho fatto prendere il suo posto alla prima donna che è capitata a tiro. Sapete chi era? Sì, signore. Anna Glavary, la vedovella. Oh, grazie, l'onore è salvo, mi ha detto Valenciennes. L'onore. L'onore sarà salvo, ma il Pontevedro no. Perché appena Danilo ha visto la bella vedova con quel Camillo, apriti cielo, ti amano, ti sposino, ha detto, e figli maschi, io vo da Maxime.
1: Ma era triste, faceva quasi pena, poverino. Addio matrimonio, addio milioni, addio carriera.

poi, signori miei, io sono stanco di feste per cercare di mettere d'accordo Danilo e Anna. Ora Valenciennes dà una festa, ha ricostruito tutto chez Maxime e lei si è truccata da donnina allegra. Beh, non le è riuscito difficile.

ne posso più. Ho affrontato Danilo e gli ho detto: Conte Danilo, Anna Glava richiama, tu l'ami, sposatevi e fatemi riposare. Ho affrontato Anna e le ho detto: signora, lei ama Danilo e Danilo anche la ama, ma ha paura che lei pensi che lo faccio per quella sciocchezza dei 60 milioni di franchi. Ma se mi sposo io perdo l'eredità, dice lei. Davvero, dice lui, allora ti amo. Anch'io, dice lei, e i milioni restano a noi perché diventano proprietà del mio secondo marito. Ah, donne, donne, donne, donne, donne! Però, che fatica!

E così la mia missione è compiuta. Beh, non poteva mancare il lieto fine. Sembra quasi una favola. Forse lo è. E magari tra 50 anni io racconterò questa storia ai miei nipotini.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no! Ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance? Oh,
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

sono, abbassiamo un pochino la musica, un ciao e un buongiorno a tout le monde, a tutto il mondo un abbraccio cordiale, un saluto, abbassiamo anche la televisione, se no interferisce con la mia musica, la mia voce, ed un cordiale appuntamento domenicale. Stamattina è ritornato il freschino qui da noi alle 7 avevamo 8 gradi, 7-8, perciò frescolino, si sta bene, mai lamentarci del freschino, anzi ci mancherebbe, dopo un'estate di caldo, torrido caldo, disumano, ed abbiamo invece Diletta come sempre direttamente da Via Gramsci, lì dove ha la bancarella, lo stand, la banda musicale Città di Fidenza, mi ha estratto il numero dell'otto, che è il 20, primo su Milano 20. Non annovero nessun vincitore. Perciò Diletta ha fatto, nonostante gli impegni, i tanti impegni, ha fatto il suo dovere della dea bendata. In quanti pensavano a questo o quel numero, e anche per stavolta è andata male. Poi abbiamo un qualcosa, fortunatamente la nostra Enrica non segue i social, se no avrebbe già super indovinato ieri. Sulla mia pagina Facebook ho pubblicato una domanda salsese che, se logicamente venisse a conoscenza la nostra Enrica, l'avrebbe già indovinato. Però vedo che nei social non ci sono salsesi VIP, che vuol dire vecchi in pensione, VIP, grazie a Giuseppe Cattaneo che mi ha dato questa idea di Milano, ed grazie a voi che per il momento ben lungi dal rispondere a quella domanda, neanche sapete di cosa parliamo, mentre invece i salsesi, i fidentini, l'Enrica, l'Anella, la Marisa e quant'altro sono veramente salsesi o fidentini, Latina, Ubaldo, Diletta, Giorgio, non so chi altri, sono veramente i fidentini doc, salsesi doc. Guardiamo se riuscite però, nell'intento di dirmi, intanto stamattina avete sentito la vedova Allegra, mamma mia che bella quell'operetta, quante romanze in quell'operetta, domattina Madama di Tebe, Madame di Tebe le carte fa, e sul sofà e cosa farà, perciò domani Madame di Tebe, stamattina la bella grande vedova Allegra. Dicevo, per Salso, dov'era la prima sede della SIAE a Salso?
è lungi, è l'unico che può darvi. Il vero aiuto è Giorgio Pesci. È Giorgio Pesci. Vedrete che riuscirà. Anna, amica com'è di Giorgio Pesci, l'ha mai vista? Ma è amica vecchia data. Mai vista? Mai vista? E mai conosci? Ho parlato in dialetto, così riusciamo a capirci solo noi intimi. Giorgio sa queste cose. Allora, contattatelo e vi dirà dove andava a pagare per il Cavalier Gitturi la SIAE dell'albergo d'Etraz. Abbiamo poi fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Passiamo al sonoro, all'audio, al ci vuole, che non l'avete, orecchio. È il titolo di questa bella e meravigliosa canzone.

0: in palio per la SIAE di Salso 26 punti, per il Rumore 47, per Fidenza ed il Disco Quiz avete 3 premi e 50 punti. Vado col primo notiziario di oggi.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo il nostro amico Dolce Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana? È un regalo, perciò fatevelo e fate un regalo a Dana, EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo un cucciolone, tenero cucciolo, circa 4 mesi, appartiene a una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa. La mamma è un bassotto, papà sconosciuto, futura taglia piccola, due orecchie che fanno impazzire. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è aperto solo al mattino. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso. Perciò in effetto, in concomitanza del San Donnino, ma del resto tutte le festività, le domeniche al pomeriggio ha chiuso. Poi ci sarà la riapertura domenicale anche al pomeriggio. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso, ed ricordiamo piante, fiori, composizioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero? Prima i miei figli, poi il resto del mondo, compreso me stesso.

0: Eccomi, buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te Silvana, io sono già sul ring.
0: Anche a me, sono morta, aiuto.
1: Già sul
0: mamma
1: ring.
0: Mia, sì. Che tour de force, aiuto. Finalmente arriverà anche stasera, te lo dico, mamma
1: sì,
0: mia,
1: sì.
0: Mamma.
1: Beh, il glu... secondo me
0: sì,
1: è oggi
0: però,
1: è
0: sì
1: oggi.
0: Perché poi c'erano, ma ce n'era di gente anche ieri lì dalla
1: sì,
0: Falchi
1: sì, sì.
0: Ma io non sono andata perché dovevo fare dell'altro e allora o fai le pagine o vai fuori, insomma
1: sì,
0: non c'è
1: sì.
0: Mica niente da fare, se sei là non puoi scrivere, quindi cioè no, ho seguito delle altre cose, tra l'altro arriva la macchina sempre stupenda lì al quartiere artigianale, quindi molto molto bella. E niente, vabbè, dai, calerà il sipario, va, dai, anche stasera, anche questa è andata, dai. E niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, per quanto riguarda Palma, c'è un grido di d'allarme da parte del sindaco Guerra, dice che ci sono tanti servizi a rischio, quindi fa un appello al governo che ascolti i comuni, perché questo, appunto, questo grido d'aiuto si alza un po' da tutti i comuni italiani, insomma, perché... veramente c'è una situazione insomma con tanti servizi che sono a rischio, per cui insomma tutti anche gli altri sindaci si sono associati.
1: Beh,
0: in questo
1: diciamo,
0: diciamo sì.
1: Che negli ultimi 4 anni togliere 18 miliardi per la sanità, poi regalarli per futilità, diciamo non è una cosa molto bella,
0: no, molto grave, sì, direi proprio estrema gravità, vabbè. Poi c'è invece Ubaldi che dice anche lui con il suo movimento, la piscina Corazza è ancora chiusa, insomma anche lui denuncia questo ennesimo pasticcio, dice, del comune. La polizia ha fatto un blitz nei parchi, ha trovato della droga nascosta in queste aree verde di fronte alle scuole e quindi insomma in questo plesso appunto di via Toscana, e ha fatto una sit-in contro lo spaccio e contro al bullismo. Qui c'è già fermento per le amministrative del 2027 e Andrea Bui, un noto esponente dei movimenti sociali di Potere al Popolo, è il primo candidato del 2027, quindi ha aperto il valzer dei candidati Andrea Bui. Poi per quanto riguarda invece Salso, le Terme Berzere ritornano all'antica bellezza, al suo originario splendore. E, ci sono in atto le opere di restauro per quanto riguarda la facciata esterna, quindi insomma vedremo questo capolavoro quando saranno finiti i lavori di restauro. Per quanto riguarda invece Fidenza, migliorano le condizioni della donna che è stata investita il giorno di San Donnino in via Dante nel popoloso quartiere Luce, un incidente veramente pauroso perché un giovane che veniva insomma para ad alta velocità da via Tasso diretto verso la via Emilia ha perso il controllo, lui dice per schivare qualcuno, comunque insomma ci sono indagini in corso. Sta di fatto che ha travolto il gazebo completamente raso al suolo davanti alla tabaccheria di via Dante e nel contempo ha anche investito una donna poveretta che era sul marciapiede con le stampelle, e questa qui in un primo momento insomma sembrava anche piuttosto grave, le avevano attribuito un codice 3 in partenza. Adesso sembra che la dimettano, insomma dovrebbe essere fuori pericolo, non è andata molto bene. Anche perché pensare che sotto il gazebo fino a un quarto d'ora prima c'era un'animazione con tanti
1: e
0: bambini.
1: Anche basta guardare quella. Io ieri sono passato di lì. Sembrava che fosse passato Putin.
0: Sì, una roba da matti. I vigili del fuoco a raccattare i pezzi. Infatti la tabaccaia ha detto: beh, mi ha visto un lavoro del genere, ha detto.
1: No.
0: È corsa fuori a soccorrere poveretta quella donna lì.
1: No, ma più che un'auto sembrava fosse passato un pistone. È il pistone.
0: No, veramente, cioè. E, fra l'altro, fino a un quarto d'ora prima c'erano un mucchio di bambini sotto il gazebo che facevano animazione. Quindi pensa, figurati se ci fossero stati ancora tutti in quel momento lì. Era una tragedia. Per cui, insomma, vabbè, hanno fatto le test. Sembra che gli esiti fossero negativi. Forse andava solo forte. Quindi. E poi ieri, come dicevamo prima, ieri mattina alla presenza delle autorità è stata inaugurata, arriva la macchina, bellissima, continua anche oggi, e tantissimi espositori, stand, laboratori, E in contrapposizione all'intelligenza artificiale, quest'anno Campanini e tutti gli altri hanno dato un titolo spettacolare, è l'intelligenza artigianale. Quindi insomma sono due intelligenze a confronto che insieme potrebbero costruire il futuro, perché ok l'innovazione dell'intelligenza artificiale, senza dimenticare però anche quella delle mani, perché per usare le mani bisogna usare la testa, no? Quindi insomma è veramente un bellissimo tema, per cui oggi insomma chi vuole fare un giro lì al quartiere artigianale della Bionda, io ho dato un'occhiata veloce ieri mattina intanto che aspettavo il taglio del nastro e ci sono veramente falconieri, auto, Ferrari, testa rossa, gli animali della fattoria, insomma di tutto, e quindi poi animazioni per i bambini, laboratori, partecipano anche tutte le scuole. Sono veramente molto bravi questi ragazzi capitanati da Alberto Campanini, che hanno praticamente insomma hanno una regia ineccepibile nel contattarci. Sono persino i RIS di Parma con loro stand che fanno vedere appunto quello che fanno, e chissà quanta gente si fermerà a rompergli le scatole per Garlasco, pensate in quel momento quando li ho visti lì all'opera nel loro stand. Comunque, e poi vabbè c'è l'aeronautica e tante cose che piacerebbero anche a te, Vittorio, da vedere. Senz'altro. E quindi poi è vero, poi oggi c'è il clou della Fiera di San Donnino, quindi insomma come dicevamo sarà una giornata di festa, anche qui il Luna Park, le bancarelle, l'animazione, e poi alle 17 c'è l'ultimo show cooking e talk show con lo chef Igles Corelli. Anche qui ormai abbiamo preso la strada del food e con tanti, ieri c'era l'Anna Falchi come abbiamo detto, e poi c'era anche Pier Segani e la Chiara Fontanesi che è quella campionessa di motocross che ha vinto 6 campionati, insomma di cui 4 mondiali consecutivi. Anche qui gli appassionati di motocross hanno potuto ascoltare la testimonianza di questa giovane, tra l'altro campionessa di motocross ma campionessa anche nella vita. Per oggi è tutto, vi auguro una bellissima domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana per il tuo dettaglio sempre pignolo e preciso. Ed abbiamo oggi 11 ottobre, è Santa Maria Desolata e Terres ancora, è perciò Sant'Alessandro, Sauli e San Firmino. I nati oggi possiedono quel talento fondamentale di immaginazione, amano le situazioni stimolanti e vogliono sempre essere protagonisti di ciò che accade, spinti dal desiderio di ricoprire un importante ruolo sociale. Per loro trovare la giusta collocazione nel mondo di un fatto di straordinaria importanza. Al di fuori del lavoro è un aspetto importantissimo, rappresenta le relazioni sociali. I nati oggi, infatti, sono portatori di stile di vita e sanno e hanno il desiderio che è legato a quello degli altri. A volte possono risultare un po' troppo gentili, disponibili, dimostrano specie nel lavoro una tendenza ad accettare passivamente ciò che accade. I pregi è molto affascinante e fiducioso, difetti compiacente e passivo. Il tempo oggi, avremo un tempo per questa domenica al mattino prevalentemente soleggiato, lo stiamo vedendo, a seguire nubi in aumento con assenza però di fenomeni significativi, clima mite per il periodo, zero termico a 3300 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
4: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Abbiamo la primissima richiesta di oggi, anche se a dire il vero Diletta l'ha fatta ieri e mi scuso con Diletta. Dedica Diletta a tutti voi e vi ricorda che oggi pomeriggio è chiuso in occasione della festività. Diletta vi dedica questa versione di Non si può leggere nel cuore.

Logicamente questa era una cover. Questa era una cover. Sapete dirmi in effetti chi ha lanciato questa bellissima canzone? Richiesta ieri da Diletta. Chi ha lanciato questa canzone? Massimo Ranieri. Questa è una gran bella canzone di Massimo Ranieri. Ed abbiamo per lui il grande Pietro. Ciao Vittorio, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori della radio e allo staff. Un saluto a l'amico Roberto Boerio, gentilissima Mirella, un abbraccio forte forte alla mia cucciolona, alla mia cucciolotta, con questa canzone bellissima. Signora mia, mamma mia, sei alto, signora mia, Sandro Giacobbe.

signora mia, è per Pietro di Torino. Adesso sondaggio per lo sciogli lingua. Anche ieri, bravissima Anna, che ha risolto con tanta semplicità lo sciogli lingua. Abbiamo 5 punti in palio. Chi mi risolve questo sciogli lingua di oggi? Come sempre, guardiamo chi ha il coraggio. Cinque punti e teniamo questo indovinello per la prochaine fois, la prossima volta. Ed andiamo, grazie a te Pietro, che ha già scritto, come sempre, gentilissimo, gentilissimo. Poi abbiamo la Irma di Fidenza, che richiede della Ornella Vanoni, musica, musica.

0: musica, musica, musica, sempre bellissima. È questa canzone della grande Ornella Vanoni, grande, e ringrazio la Irma di Fidenza. Indovinello molto bello, molto molto bello, molto intelligente, che preclude una risposta immediata. Chi mi sa dire cos'è passato ieri da Parigi dalle 6 alle 7? Cos'è passato? Cos'è passata ieri da Parigi dalle 6 alle 7? Eccolo qui, bravissima chiunque sia, due punti.
1: Un'ora.
0: È un'ora. Latina, la dorma mia da peva, Digal, che Latina, sì.
1: Un'ora.
0: Silvana, la dorma mia da peva, de césure, satur e passé nura. Proprio da Parigi, anche a Roma, eccetera. Allora, Tina, che ieri ha fatto strage di punti, 40, mamma mia quante frecce, 41, Silvana 4 e 5. Ed abbiamo invece il prossimo brano per Antonella di Medellin. Zan, di Medesano, grande città dove ieri dalle 6 alle 7 è passata un'ora, anche da Medesano, proprio forse in tutto il mondo. Allora, per Antonella di Medesano, un brano meraviglioso di Aznavour, che è lei.

0: diciamo, un brano da grande intendetrice come lo è Antonella di Medesano, la grande Antonella. Qui non c'è Lanna questa mattina perché logicamente è a servire messa, oppure ad scambiare quattro chiacchiere con le amiche, ma se ci fosse Lanna sentirei qualcosa per l'aiuto. Guardiamo intanto se indovinate in prima lettura. Un nome, voi del sabato, voi che avete giocato ieri, sono 30 punti e 4 premi, 4. Voi non del sabato avete 5 punti. Un nome femminile che inizia con Siena, Savona, Sondrio. Ho spiegato molto bene, ho semplificato il tutto nel limite del possibile. Eccomi qua, la prima c'è. Sì?
1: Sara.
0: Sara. Sara, perciò dimmi.
1: Sandra.
0: Sandra. Mondaini, guardiamo se c'è qualche altro pretendente al trono. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop. Guardiamo chi, a Zecca gli do un punto. Ho battezzato un nome di donna che inizia con S, Siena, Savona, Sondrio. È un nome di una che fa spettacoli televisivi e era anche molto affiatata con Gene Gnocchi. Guardiamo se sotto questo aspetto qualcuno riesce ad azzeccare e a vincere il punto in palio. No, neanche sotto questo aspetto ci voleva Lanna. Lanna con la fantasia è mitica. Non vi dico chi è il personaggio, vi dico solo però chi è
2: nome,
0: il nome.
2: Battezzato è Simona. Il nome battezzato è Simona. Il nome battezzato è Simona.
0: E in sottofondo l'avete sentito, Simona Ventura, avevo pensato. Ed è un personaggio della televisione che ha fatto spettacoli con Ghiozzi. Ed abbiamo invece la pubblicità. Poi ci sentiamo per la seconda parte del programma.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Bene, faccio un tentativo, però non garantisco niente. I tentativi sono la mia passione. un attimo di attesa.

L'ho detto che avrei fatto un tentativo che non è andato a buon fine. Ed andiamo, così non vi dico nulla. Era un tentativo, forse disperato. Andiamo con il prossimo brano. È un brano per l'amica. L'amica Laura, Laura di Reggio Emilia, è la nostra Lauretta a cui mando un saluto con l'isola di White. Sono i Dig Dig Brothers.

0: partecipato a quel... l'ho disturbato, magari è arrivato a mattina a casa. Gianluca? Ciao, il grande Gianluca aspetta che tiro via, come mai, eccolo qui, tiro via il viva voce, se no non ti sentono. Gianluca, il grande Gianluca Savoldi, tutto bene? Sì.
1: Tutto bene, grazie, ti stavo ascoltando, non ho fatto le ore piccole.
0: Ma era una mia battuta. Ascolta, dato che tu ieri hai ringraziato in forma privata Diletta, che ti ha ricordato e ti conosce eccetera, poi cosa gli dedichiamo? Non un brano di Liscio, che sai che questa mattina non c'è Liscio. Cosa possiamo dedicargli a Diletta?
1: Ma mi prendi un po' alla sprovvista. Sì. Adesso i brani sono tantissimi.
0: Bravo.
1: Tu ne hai un jukebox, più di un jukebox intero.
0: E guai chi me li tocca. Guai,
1: esatto.
0: Io li accumulo, continuo ad accumulare. Quando qualcuno mi dà delle buone idee, li memorizzo sui computer. Guai toccare questi gioielli.
1: Ma allora mi viene in mente, ma te la butto lì, così pensando al passato e alle belle canzoni, quelli erano giorni.
0: Quelli erano giorni che... Bella, bella. Guarda, non ti smetti mai, è proprio con i gusti musicali. Ascolta, mandami un bel... Poi oggi inizierò con un tuo brano, Il Liscio, nella seconda parte alle 13. Mandami un saluto a tutti.
1: Grazie naturalmente per questo intervento, è inaspettato ma mi ha fatto tanto piacere. Un saluto a te Vittorio, un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Montecanate, che ricordiamo non ha confini, perché ormai la radio davvero si può ascoltare in tutto il mondo.
0: Bravo, grazie Gianluca e buona mattinata, ciao.
1: Grazie anche a te, buon ascolto.
0: Ciao. Allora abbiamo... questa canzone, guardiamo se la trovo a tempo reale. Quelli era, sapete, no, lo dico dopo. Gianluca, allora dedichiamo a Diletta, come mi hai scritto ieri, questa bella canzone. Quelli erano giorni.

0: di chi è la paternità di questa bella canzone? Chi ha cantato? Volutamente non ho presentato. Mamma mia, 3 secondi. 3.
1: Pronto?
0: Eccomi.
1: Oh,
0: Diletta,
1: mi stai chiamando?
0: Sandy Show. Ti sento forte e chiaro. Ah no, è colpa mia che ho messo in onda il telefono 2 e invece tu chiamavi con uno, poco male. Sandy Show, il grande brano bellissimo che Gianluca ha dedicato a tutti voi e in particolar modo a Diletta. Allora, Diletta 5. Ed abbiamo un altro brano, altro spettacolo, altro José Feliciano con Samba Patti, una bella samba per te, per Antonio, per Mirella, sono di Salso Maggiore a cui mando un salutone.

0: Ale, un punto, abbiamo detto che Sandy Shaw ha cantato e ha lanciato Quelli erano giorni che, eccetera, bellissima canzone, gusti condivisi con Gianluca, ma alla Sandy Shaw, bellissima cantante, bella, sfortunata, sfortunata, che soprannome davano. Era molto conosciuta con un soprannome. Quale? Eccolo qua, è la 1.
1: Eccolo, diretta.
2: La cantante dei piedi scalzi.
1: Il
2: dialetto oggi.
1: Com'è?
2: Non hai fatto il dialetto.
0: Ah, è vero, Tina, scusami, sono un po' imbranato. Allora, adesso, poi, prima, brava. La cantante scalza, non dei piedi scalzi, la chiamavano la cantante scalza perché? Perché era abituata a cantare a piedi scalzi, senza scarpe. Poi ha trovato un mozzicone di sigaretta, perché una volta si fumava, si buttavano veramente i mozziconi dappertutto, ed ripeto, si è scottato un piede e non era più la cantante scalza, ma la cantante con gli scarponi. Abbiamo Tina che va a 42. Allora, adesso faccio chiedo scusa alla Tina e a chi magari aspetta il dialetto, faremo la domanda subito dopo di dialetto, la canzone di Silvana. Silvana che richiede, ciao, ti richiedo una canzone dei Tavares che è del 78 ed è More That's Woman, perciò è l'ultimo brano in programma. Poi il dialetto, poi la pubblicità e poi va a fa un bagno.

0: Vale un altro punto. Ci sono tre quiz, adesso al
1: Quando si
0: momento.
1: incontrano due vecchi amici.
0: Ecco, vecchi amici, quando si incontrano diciamo parlano. Perciò questo brano bellissimo del 78 è stata la famosissima colonna 1 dei brani di una famosissima colonna sonora. Quale? Di quale film? Intanto poi vado col dialetto per richiesta giustamente da Latina. Il brano che ha richiesto Silvana è stato un brano, eccolo qui, un punto.
1: La febbre del sabato sera.
0: Esatto, è la febbre del sabato sera, è stato diciamo uno dei gioielli di quella colonna sonora del film con Joe Travolta e Olivia Newton-John. Un punto per Silvana che va a 6. Ed adesso vado con la parola dialettale, poi tutti a Salso e a Fidenza.

0: però prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore.
1: Come diciamo in dialetto, attenzione, quella la tempia, come la chiamiamo in vernacolo?

0: Eccolo qua. Sì?
1: Bravissima.
0: Bravissima Tina. Oggi la Tina è veramente, sa di essere preparata. È il pulse. La tempia la chiamiamo in dialetto comunemente el pulse. 5 punti. Brava, brava, brava. Adesso andiamo con Salso Fidenza. Perciò cambio la sigletta e vado con un bel cia cia cia.

0: Sto cercando la domanda giusta. No, l'ho già fatta anche quella, Cristina. Già fatto. Le ho già fatte tutte. Chissà il nome, almeno è una domanda molto, molto difficile. Chissà almeno il nome di due fidentini caduti al fronte russo nella seconda guerra mondiale. Mussolini, impreparato, ha mandato 110.000 uomini mal equipaggiati con scarponi di cartone. I tedeschi erano equipaggiatissimi, e le ripeto, morti diciamo per brama di potere. Chi me ne dice almeno due? Come è una domanda difficile, perciò faccio una domanda difficile anche per Salso. Il nome molto particolare della sorella di Origi è, ha un nome che penso sia l'unico nome nella anagrafe salsese, eccolo qui, salsese, è nome della sorella Ekfrice. Eccomi qua.
1: Buonasera.
2: Scusa che guardo, buonasera. Eccomi qua. No, io almeno due ho detto.
1: Bianchi no.
2: Che è?
1: Bianchi no.
2: No, no.
0: Tentare a bocciare, insomma, non va mica bene. No, no, io qui ho Gino Marchignoli, Nello Carini ed Augusto Cavazzini. Perciò nulla di fatto, insomma, diciamo sono cose precise che logica è difficilissima anche per vedete quanto cerco di mettere imparzialità nelle domande. Difficile quella di sapere

della sorella di Origi, quello del distributore. Il famoso Freccia, nome da partigiano. La sorella aveva un no, è una domanda che mi ha fatto la zia Maria Teresa. Era sua coetanea. Niente, non ve lo dico perché sarà una domanda che faremo spesso e volentieri quando mancherà un salso. Allora mettiamo salso, benissimo, che poi la faremo e la strafaremo. Abbiamo adesso l'oroscopo, è pronto, e poi se nulla succede, voi lo vorrete, ci risentiamo alle 12:40.

0: Ariete, oggi per voi solo soddisfazioni. Cercate di offrire ad altri quello che a voi non serve e che non vi costa nulla. Toro, alla giornata alquanto negativa si contrappone uno stato di salute alquanto inusuale e chi vi sta vicino se ne accorgerà. Qualcuno potrebbe farvi delle meravigliose proposte. Gemelli, anche se il vostro lavoro non vi dà grandi soddisfazioni, cercate di svolgerlo al meglio delle vostre possibilità. Curate il vostro aspetto esteriore, qualcuno si accorgerà di voi. Cancro, un desiderio che avete da molto tempo forse oggi potrebbe avverarsi. Sarete la persona più felice del mondo, ma cercate in qualche modo di aiutare la fortuna che vi tende la mano. Leone, oggi non siete particolarmente fortunati. Anzi, allora, per evitarvi qualsiasi problema, non istigate nessuno e non prendete decisioni. Rimandate tutto a domani. Vergine, il vostro buon umore potrebbe essere interrotto da una notizia non bella. Però, dal momento che non vi tocca da vicino, non pensateci troppo. Bilancia, la persona alla quale tenete di più oggi vi farà notare che il vostro comportamento nei suoi riguardi non è molto corretto. Questo vi farà pensare molto. Scorpione, attenzione alle amicizie più recenti, potrebbero riservarvi delle brutte sorprese. Accettate un invito. Sagittario, malgrado la corretta posizione che oggi cercherete di tenere quando qualcuno vi darà delle colpe non vostre, fate sentire la vostra voce e non ve ne pentirete subito. Capricorno, alla carica di una nuova posizione, non state rincorrendo miraggi e i risultati sono dalla vostra parte. Acquario, cercate un pochino di tranquillità, rilassatevi e pensate ai vostri piccoli e grandi problemi. La soluzione di tutto è alla vostra portata. Pesci, oggi non trascorrerete una giornata particolarmente felice. Qualcuno vi ostacolerà in tutto. Forse un giorno potrete venire a conoscenza di cose che oggi vi sfuggono e capirlo. Questa sera cercate compagnia.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona!

0: Buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
0: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
2: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Oh, la la
1: la la. No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma. Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo il nostro amico Dolce Dana. Cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana è un regalo. Perciò fatevelo e fate un regalo a Dana, EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo un cucciolone, tenero cucciolo, circa 4 mesi, appartiene a una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa. La mamma è un bassotto, papà sconosciuto, futura taglia piccola, due orecchie che fanno impazzire. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo EMPA, abbiamo Calicantus, che oggi è aperto solo al mattino. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso. Perciò in effetto, in concomitanza del San Donnino, ma del resto tutte le festività, le domeniche al pomeriggio ha chiuso. Poi ci sarà la riapertura domenicale anche al pomeriggio. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso, ed ricordiamo piante, fiori, composizioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero? Prima i miei figli, poi il resto del mondo, compreso me stesso.

0: Eccomi, buongiorno, buona domenica.
1: Anche a te Silvana, io sono già sul ring.
0: Anche a me, sono morta, aiuta.
1: Già sul
0: ring. Mamma mia, sì. Che tour de force, aiuta. Finalmente arriverà anche stasera, te lo dico, mamma mia.
1: Beh, il glu secondo me sì, è oggi.
0: Però,
1: è oggi.
0: Perché poi c'erano, ma ce n'era di gente anche ieri di dalla Falchi, ma io non sono andata perché dovevo fare dell'altro. E allora o fai le pagine o vai fuori, insomma non c'è mica niente da fare, se sei là non puoi scrivere, quindi cioè... No, ho seguito delle altre cose, tra l'altro arriva la macchina sempre stupenda lì al quartiere artigianale, quindi molto molto bella. E niente, vabbè, dai, calerà il sipario, dai, anche stasera, anche questa è andata, dai. E niente, andiamo con le notizie del giorno. Allora, per quanto riguarda Parma, c'è un grido di d'allarme da parte del sindaco Guerra, dice che ci sono tanti servizi a rischio, quindi fa un appello al governo che ascolti i comuni, perché questo, appunto, questo grido d'aiuto si alza un po' da tutti i comuni italiani, insomma, perché veramente c'è una situazione, insomma, con tanti servizi che sono a rischio, per cui insomma tutti, anche gli altri sindaci, si sono associati.
1: Beh,
0: in questo,
1: diciamo,
0: appello.
1: Diciamo che negli ultimi 4 anni togliere 18 miliardi per la sanità, poi regalarli per futilità, non è una cosa molto bella.
0: No, molto grave, sì, direi proprio estrema gravità. Vabbè. Poi c'è invece Ubaldi che dice, anche lui con suo movimento, la piscina Corazza è ancora chiusa, insomma anche lui denuncia questo ennesimo pasticcio, dice, del comune. La polizia ha fatto un blitz nei parchi, ha trovato della droga nascosta in queste aree verde di fronte alle scuole e quindi insomma in questo plesso appunto di via Toscana, e ha fatto un sit-in contro lo spaccio e contro al bullismo. Qui c'è già fermento per le amministrative del 2027 e Andrea Bui, un noto esponente dei movimenti sociali di Potere al Popolo, è il primo candidato del 2027, quindi ha aperto il valzer dei candidati Andrea Bui. Poi per quanto riguarda invece Salso, le terme berzere ritornano all'antica bellezza, al suo originario splendore. E, ci sono in atto le opere di restauro per quanto riguarda la facciata esterna, quindi insomma vedremo questo capolavoro quando saranno finiti i lavori di restauro. Per quanto riguarda invece Fidenza, migliorano le condizioni della donna che è stata investita il giorno di San Donnino in via Dante nel popoloso quartiere Luce, un incidente veramente pauroso perché un giovane che veniva insomma ad alta velocità da via Tarso diretto verso la via Emilia ha perso il controllo, lui dice per schivare qualcuno, comunque insomma ci sono indagini in corso. Sta di fatto che ha travolto il gazebo completamente raso al suolo davanti alla tabaccheria di via Dante e nel contempo ha anche investito una donna poveretta che era sul marciapiede con le stampelle, e questa qui in un primo momento insomma sembrava anche piuttosto grave, le avevano attribuito un codice 3 in partenza. Adesso sembra che la dimettano, insomma dovrebbe essere fuori pericolo, gli è andata molto bene, anche perché pensare che sotto il gazebo fino a un quarto d'ora prima c'era un'animazione con tanti
1: e
0: bambini,
1: anche basta guardare quella io ieri sono passato di lì, sembrava che fosse passato Putin,
0: sì, una roba da matti, i vigili del fuoco a raccattare i pezzi. Infatti la tabaccaia ha detto, beh, mi ha visto un lavoro del genere, ha detto no. È corsa fuori a soccorrere poveretta quella donna lì.
1: No, ma l'altro, più che un'auto sembrava fosse passato un pistone,
0: veramente, cioè. E fra l'altro fino a un quarto d'ora prima c'erano un mucchio di bambini sotto il gazebo che facevano animazione, quindi pensa, figurati se ci fossero stati ancora tutti in quel momento lì, era una tragedia, per cui insomma vabbè, hanno fatto le test, sembra che gli esiti fossero negativi, forse andava solo forte, quindi. E poi ieri, come dicevamo prima, ieri mattina la presenza delle autorità è stata inaugurata, arriva la macchina bellissima, continua anche oggi, e tantissimi espositori, stand, laboratori, E in contrapposizione all'intelligenza artificiale, quest'anno Campanini e tutti gli altri hanno dato un titolo spettacolare, è l'intelligenza artigianale. Quindi insomma sono due intelligenze a confronto che insieme potrebbero costruire il futuro, perché ok l'innovazione dell'intelligenza artificiale, senza dimenticare però anche quella delle mani, perché per usare le mani bisogna usare la testa, no? Quindi insomma è veramente un bellissimo tema, per cui oggi insomma chi vuole fare un giro lì al quartiere artigianale della Bionda, io ho dato un'occhiata veloce ieri mattina intanto che aspettavo il taglio del nastro e ci sono veramente falconieri, auto, Ferrari, testa rossa, gli animali della fattoria, insomma di tutto, e quindi poi animazioni per i bambini, laboratori, partecipano anche tutte le scuole. Sono veramente molto bravi questi ragazzi capitanati da Alberto Campanini, che hanno praticamente insomma una hanno una regia ineccepibile nel contattare, ci sono persino i RIS di Parma con loro stand che fanno vedere appunto quello che fanno, e chissà quanta gente si fermerà a rompergli le scatole per Garlasco, pensate in quel momento quando li ho visti lì all'opera nel loro stand. Comunque, e poi vabbè c'è l'aeronautica e tante cose che piacerebbero anche a te Vittorio, da vedere. E quindi poi è vero, poi oggi c'è il clou della fiera di San Donnino, quindi insomma come dicevamo sarà una giornata di festa, anche qui il Luna Park, le bancarelle, l'animazione, e poi alle 17 c'è l'ultimo show cooking e cocktail show con lo chef Igle Scorelli, anche qui ormai abbiamo preso la strada del food e con tanti, ieri c'era l'Anna Falchi come abbiamo detto, e poi c'era anche Pier Segani e la Chiara Fontanesi che è quella campionessa di motocross che ha vinto 6 campionati, insomma di cui 4 mondiali consecutivi. Anche qui gli appassionati di motocross hanno potuto ascoltare la testimonianza di questa giovane, tra l'altro campionessa di motocross ma campionessa anche nella vita. Per oggi è tutto, vi auguro una bellissima domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana per il tuo dettaglio sempre pignolo e preciso. Ed abbiamo oggi 11 ottobre, è Santa Maria Desolata e Terres ancora, è perciò Sant'Alessandro, Sauli e San Firmino. I nati oggi possiedono quel talento fondamentale di immaginazione, amano le situazioni stimolanti e vogliono sempre essere protagonisti di ciò che accade, spinti dal desiderio di ricoprire un importante ruolo sociale. Per loro trovare la giusta collocazione nel mondo di un fatto di straordinaria importanza. Al di fuori del lavoro è un aspetto importantissimo, rappresenta le relazioni sociali. I nati oggi, infatti, sono portatori di stile di vita e sanno e hanno il desiderio che è legato a quello degli altri. A volte possono risultare un po' troppo gentili, disponibili, dimostrano specie nel lavoro una tendenza ad accettare passivamente ciò che accade. I pregi è molto affascinante e fiducioso, difetti compiacente e passivo. Il tempo oggi, avremo un tempo per questa domenica al mattino prevalentemente soleggiato, lo stiamo vedendo, a seguire nubi in aumento con assenza però di fenomeni significativi, clima mite per il periodo, zero termico a 3300 metri, con temperature minime più 11, massime più 24, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti una buona domenica.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Non è solo musica, è un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
4: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
7: Why are you keeping me at a distance?
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. cellulare 334-344-2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Shalom.

something in the way she moves.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Night, a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
6: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

0: Almanacco dell'11 ottobre.
1: Si festeggia oggi San Germano, vescovo di Besançon, martire a Roma, morto all'inizio del V secolo.
0: Tanti auguri a tutti i germani.
1: I nomi Germano e Germana, per la verità, non sono molto frequenti. Hanno origine dal soprannome latino Germanus, cioè colui che faceva parte della stirpe germanica.
0: Esiste però anche un'altra interpretazione. Infatti, sempre il nome Germanus in latino poteva significare fratello, così come oggi in spagnolo fratello si dice hermano e in portoghese irmão.
1: Auguriamo a tutti i germani la candidatura a segretario nazionale dell'ONU.
2: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un...
1: La ricorrenza storica di oggi riguarda le vicende colonialistiche inglesi e in particolare quella intrapresa intorno al 1899 nel continente africano.
2: Lo scopo delle potenze in gara, Inghilterra, Germania, Francia, soprattutto era di creare immensi territori di dominio coloniale che si estendessero senza soluzione di continuità da una sponda all'altra dell'Africa. Quando gli inglesi conquistarono il bacino dello Zambesi, dove Cecil Rhodes, l'esploratore, costituì il territorio chiamato Rhodesia, i Boeri, cioè quegli olandesi trasferitisi in Africa nel 1600, si trovarono letteralmente accerchiati, quindi decisero di rifiutare lo sfruttamento sistematico operato dai ricercatori minerari inglesi.
1: Dopo qualche mese di braccio di ferro, proprio l'11 ottobre 1899 ebbe inizio la guerra anglo-boera, che si risolse nel 1901 con la vittoria inglese. Tutta l'opinione pubblica europea si era schierata con i boeri contro i metodi spesso brutali usati dai coloni inglesi. Per questa ragione, dopo la vittoria, il governo di Londra si adoperò al massimo per ristabilire una equa pace, lasciando i territori boeri ad un'amministrazione autonoma.
2: E ora passiamo a una ricorrenza spaziale. L'11 ottobre 1958 da Cape Canaveral, ora Cape Kennedy, in Florida, negli Stati Uniti, partì la prima sonda lunare della storia delle esplorazioni spaziali.
1: Un razzo vettore Saturno IV portava una sonda esploratrice atta a studiare la superficie lunare, il Pioneer 1B, che raggiunse la distanza dalla crosta terrestre di 113.770 km, la massima raggiunta fino ad allora.
2: 11 ottobre 1976, avvengono a Cuba le prime elezioni del regime castrista. Si vota per designare i delegati dei consigli comunali. Era dal 1959 che non venivano aperte le urne.
1: 11 ottobre 1963, grave lutto per il mondo dello spettacolo e della letteratura. Muoiono a poche ore di distanza il poeta Jean Cocteau e la cantante Edith Piaf.
2: E concludiamo questo almanacco di oggi ricordando un grande avvenimento per tutti gli appassionati di sport. Proprio oggi ricorre la spettacolare vittoria di Francesco Moser nella 69esima edizione del Giro ciclistico di Lombardia, avvenuta l'11 ottobre 1975.
3: Avete ascoltato l'almanacco dell'11 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua, non mi decidevo a partire perché non trovavo più la testa. L'ho trovata ed eccomi qui con voi. Ciao a tutti, buongiorno. C'è una nuvolosità accentuata come è in previsione. Sono 16 gradi 17, se vogliamo, qui da noi. Non c'è, insomma, caldissimo. Si sta bene, benissimo. E ben venga questo tempo, questa temperatura accettabilissima. Abbiamo l'appuntamento, vedo già le due spie delle segreterie che mi chiamano. Spero ci siano tante richieste di Liscio e Folk, la prima l'ho promessa io che farò all'inizio del mio programma, quello musicale dopo le 13, ma veniamo a tutti i nostri giochi e giochetti. Guardiamo se l'Anna le tamme nakamule. Anna, sai cosa vuol dire le tamme nakamule? Penetra anche nel legno più duro, più ostico, veramente ferriginoso. L'Anna arriva ovunque, arriva senza l'alta velocità, arriva ovunque, vedrete che arriverà a tutti i giochi, pian piano ci arriva, anche perché ha sbagliato stavolta i cavalli con Ernesto, ha sbagliato i cavalli con non so chi altri che gli hanno suggerito cose sbagliatissime. Speriamo che trovi, io gliel'ho dato il consiglio giusto. Tu hai un grande amico che conosci da sempre, l'amico Giorgio. Devo segnare, no, eccomi qua, devo segnare. Ecco qui, ho segnato, se no poi dimentico. Per una domanda fidentina che mi ha dato Emanuele Scaglioni, il grande Emanuele, a cui mando un saluto e un ringraziamento a lui e alla Nunzia, mi ha dato una bella domanda fidentina, cui se vorrà potrà rispondere poi anche Silvana. Beh, non è sua, la domanda è di Emanuele. No, devo segnarmi, se no dopo dimentico anche questa. Segnato. Anna, chiedi a Giorgio, che sei tanto, tanto amica, dove era la prima sede SIAE a Salso nel dopoguerra. Dopoguerra. Abbiamo Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto. Di quale strada, ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Poi passiamo al sonoro ed abbiamo il disco quiz, che è questo.

mamma mia, neanche con le due battute in più, Parlo ai musicisti, a Daniele, a Gianluca, all'amico Pietro, tutti i musicisti. Ma possibile che non abbiate ancora focalizzato il titolo di questo brano indicibilmente bello? Ed abbiamo il rumore. Poi vi dico i montepremi,

Sono 26 punti per il quiz salsese, 26, e sono 47 per il rumore. Abbiamo tre primi ed abbiamo 30 punti, no, 50. 50 punti per Fidenza e Disco Quiz. Ora vado a completare l'almanacco di oggi.

Oggi come ha detto il nostro almanacco, io penso e punto di più sul nostro almanacco, non su quello che leggo in questo momento. Oggi è San Firmino Vescovo, compie gli anni... No, non ne conosco, no, conosco questo, Ninetto Davoli, che oggi, Ninetto, ciao Ninetto, l'attore comico birichino che con Vitali hanno fatto ridere gli anni passati, compie oggi 78 anni. Veniamo invece al, ecco qui giovanissimo, al nostro chi nasce oggi. Avrà una vivace immaginazione che arriverà al coinvolgimento sociale. Passiamo invece a meravigliosi di tutti i, diciamo, i primi passi delle ragazze verso la scoperta. L'ha detto Louis Pasteur. Sono i primi passi che si fanno verso le varie scoperte, sono i più belli, i più qualificanti. Il sole è sorto alle 7.32, tramonterà alle 18.47, luna, la luna nuova, perciò è nuova di pacca la luna. Si leva alle 8.28, cala alle 18.41. La famosa curiosità del giorno, le parole non contemplano la pancia, perciò Puglia, i fatti sono fatti e le parole sono sempre parole che però non riempiono il pancino. Ed abbiamo il gatto Dyson, il nuovo specie di felino italiano che è stato prodotto dall'uomo nel 1946. Pensate che pesa dai 1,3 kg, 1,4 kg. 2021, Nicola Tsonders, come primo ministro della Tunisia, è la prima ministra al femminile di quel paese. E non mandiamola a quel paese.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed ora abbiamo il nostro amico Dolce Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana è un regalo, perciò fatevelo e fate un regalo ad Anna, EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo un cucciolone, tenero cucciolo, circa 4 mesi, appartiene a una cucciolata sfortunata ma davvero meravigliosa. La mamma è un bassotto, papà sconosciuto, futura taglia piccola, 2 orecchie che fanno impazzire. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è aperto solo al mattino. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso. Perciò in effetto, in concomitanza del San Donnino, ma del resto tutte le festività, le domeniche al pomeriggio ha chiuso, poi ci sarà la riapertura domenicale anche al pomeriggio. Oggi pomeriggio Calicantus chiuso, ed ricordiamo piante, fiori, composizioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero? Prima i miei figli, poi il resto del mondo, compreso me stesso. Ed abbiamo un comunicato che ha dato il Papa stamattina all'Angelus, un comunicato del nostro Leone XIV, ha un nodulo ai polmoni che dovrà essere operato. Io faccio tanti auguri a questo Papa, che ha avuto e ha e avrà il coraggio di sfidare gli arroganti e i prepotenti, vedi Trump, vedi primo, lui, Putin e Zelensky, arroganti, ha avuto, ecco, è in una posizione che, ripeto, avrà tutte le attenzioni. Mi auguro che il nostro Papa pensi anche a dire ai nostri politici, io parlo quelli italiani, di togliere le liste di attesa per le malattie. È una vergogna. È aver tolto 18 miliardi in 4 anni alla sanità e poi fare liste d'attese anni, un anno e mezzo, molti muoiono prima delle visite se questi non riescono a va. Perciò da quella parte fortunatamente il Papa è fortunato più di tanti italiani. Beh, auguri ancora al Papa. Ed abbiamo prevenzione sul lavoro, oggi la giornata, Mattarella alla 76esima giornata, troppi morti sul lavoro, troppi, veramente tanti. 7 anni persi, 111.000 negozi di base. È una tragica, diciamo, tragica storia. Esercizi Crese nelle zone storiche, l'ho già detto anche ieri, la desertificazione è una cosa che non è bella. Ed abbiamo decine di cortei più pro-Palestina in molte città, io sono con loro, sono per la Palestina, non per, attenzione, qualcuno se dice così dicono sei comunista, ma che cazzo, diciamolo schietto, cosa c'entra essere pro-palestinesi? Sono stati maltrattati nella loro terra, uccisi, 70.000 ne sono stati, perciò io mi unisco agli onesti, ai corretti, a coloro che non incendiano cassonetti, spaccano vetrine, quelle gli spaccherei prima tutti i denti, poi tutte le ossa e poi li farei viaggiare a piedi nudi nel vetro tagliato, quelli. Ma ripeto, sono con le persone corrette che giustamente dicono palestinesi nella loro nazione. Ricordiamo merce pro Gaza anche in Europa, perciò arriva anche dalla nostra stupenda Europa, ciò che serve alla striscia di Gaza, che l'anno Netanyahu l'ha distrutta. Ripeto, 70.000 morti. Del 15% bambini. Sapete quelle gambine piccole? Quelle paciughini meravigliosi, lui li ha tosati come fa una falce nel grano, per stanare qualcuno dentro di terroristi, ci sa, ma non è questo il modo, modo di fare giustizia, e lì vorremmo che tutto il mondo si unisse. È una cosa che dico, è possibile però, che l'ho sempre detto dall'inizio, io non mi smentisco, non sono Trump che un giorno dice una cosa, il giorno dopo dice l'esatto contrario. Io ho sempre detto, come mai c'erano 100 chilometri di gallerie, sono quei terroristi lì, sono topi da fogna che devono marcire nelle fogne e che nessuno ha mai parlato e ha mai, diciamo, detto ma cosa si sta facendo qui, per fare quelle gallerie per poi uccidere 1200 persone. Lì gli hanno fatto saltare tutto e sono con loro. Ed andiamo invece a Como, due incidenti mortali in montagna. Mamma mia, ne uccide più la montagna, ma e poi uno in Abruzzo dove sono stati salvati 5 alpinisti. Adesso cominciamo con già anche d'estate gli incidenti in montagna. Abbiamo missile UTI su scalo di Riyadh, 12 i morti. Trump: potremmo unirci ai raid, replica. Perciò lui gioisce. Gioisce quando sono dei morti. È ora che Kiev abbia un nuovo leader. Insomma, Trump vuole comandare anche in Ucraina, perché deve fare affari con Putin. Deve fare affaroni. Lo zar che ha la villa degli zar di alcuni miliardi, e non si sa, i soldi sono quei ricchi artefatti che, ripeto, vediamo da tutto. Il guaio è che sono attorniati da persone che credono in loro. Gran Bretagna entra in un recinto delle tigri e viene sbranato. Perciò gli è costato non poco questa esibizione. Poi, ripeto, daremo notizie. Abbiamo il tempo domani, che è lunedì, inizia la settimana, con tempo stabile, poche nuvole, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 12, massime più 23, venti deboli con locali rinforzi in Appennino. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con il primo brano di oggi. È il primissimo brano.
2: Volevo fare una dedica

tre punti. Chi mi dice vale e tolgo tre punti? Di chi era la voce maschile di questo bel duetto richiesto da Claudio di Fidenza? Di chi era quella bellissima voce? Ma Gianluca, sai di chi è quella voce? Poi abbiamo il brano di Gianluca, Bella, bella voce. Quello era Omar Codazzi, vecchia maniera, all'epoca del Baguti, all'epoca del calice amaro, all'epoca di quella voce stupenda che aveva il grande, grandissimo Omar.

su un vincitore, poco male. Poi preparatevi a un'altra domanda che vi darò molti punti e non vi mangiate nulla. L'amico, grande amico, Gianluca, che gli viene Gianluca Savoldi, gli viene dedicato da Diletta, Diletta che oggi pomeriggio è chiuso per l'evento San Donninesco e gli dedica il suo brano, che è un brano molto bello, è Amore al vento. Per te, Gianluca, da Diletta.

0: una bella, bella, bella voce e un personaggio che mi piace per la sua innata modestia. Innata modestia, non è da tutti, non è la modesta modestia trampiana che io odio, quel metodo esibizionistico che hanno anche molti cantanti. Lui è tutt'altra cosa. Allora, vi do 10 punti, non ve li tolgo se sbagliate, sbagliare è umano, e sbagliare è umano. Però è una scioglilingua, guardiamo se la lingua si è sciolta da questa mattina. Sapete che ho già fatto il sondaggio e nessuno di voi ha tentato questa mattina. Guardiamo se qualcuno vince i 10 punti. Senza colpo ferire vincete i 10 punti, perché non sarete feriti, non sarete contrabbattuti. Sempre per via del courage cascapuma. Courage, ragazzi, cascapuma. Niente che scappiamo, intendo, non cascapuma, capirsi. Perciò si dice così anche in dialetto. Ed andiamo con la norma. Norma di parola.
1: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica
0: di ieri.
2: Ciao Vittorio, sono Norma e faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate e tutti i pensionati di San Francesco, a tutti. E facciamo Vieni la sera.
0: Bene, viene, se no perdiamo tutto il tempo. Viene la sera con Silvano e Mauro. Silvana e Mauro.

0: avreste ballato questo brano richiesto da Norma? Cos'era come ballabile quel brano che ha richiesto la Norma et Parola? Un punto,
1: Sì.
2: Balzo lento,
0: era di una facilità estrema. Valzer lento, ho regalato un punto. 43 per Latina, vado con la pubblicità, poi non mi dimentico il dialetto.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
6: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
5: Pubblicità su misura.
6: Monte Canale, pubblicità su misura.
7: Stasera tutti alla baita!
8: Oh, la, la, la, la.
7: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
9: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
7: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
9: Mmm, gustosissimi!
7: Spettacolare!
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
7: No, non quella baita!
10: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
11: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
12: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
10: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
13: Ma no! De 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tu, e me mattina prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
14: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
15: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
14: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
15: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
0: Veniamo al dialetto. Tina, stavolta non ho dimenticato. Allora, come chiamiamo in dialetto qualcosa, un oggetto che non conosciamo il nome? vale un punto visto la facilità della domanda. Eccolo qui, recepita al volo. Sei l'unica? Sì, sì, l'unica.
16: Kulbagaile?
0: Esatto. Cos'è il Kulbagaile? Cos'è quella cosa lì? Chiamiamo el bagai, come il bagaglio per viaggiare, così chiamiamo, brava Tina o Ubaldo, poco conta. Sei, era facile, era molto molto facile, un oggetto, un qualcosa di cui non conosciamo il nome, el chamum el bagai, kul bagaile. Kul bagaile è l'esattissima, e abbiamo la norma di parola, l'anella di Salso che controdedica alla norma di parola, ora non più di Salso ma di parola, timidezza del mulino del Po, versione originale Benny e

0: Capo lavoro, bello versione originale, Benny e Vivetta, Il mulino del Po. Un nome stamattina l'ho fatto al femminile, adesso lo faccio al maschile. Ricordo il nome stamattina al femminile iniziava con la S, Savona, Sondrio, Siena, adesso è al maschile. Chi me lo dice vince. Se siete del club del sabato, 30 punti e 3 premi. Voi non del sabato, 5 punti. Ecco la première fois, la prima volta.
1: Stefano,
0: chi può esserci di Stefano? No, non me ne vengono sotto per poter. Qui invece ho un punto d'appoggio. Sveglia.
1: Sergio.
0: No, non ho capito. Sergio. Perché dici Sergio? Sergio, hai visto che poi tocca? Ma perché fate le sofisticate a parlare? Sergio, non Sergio. No, è vero. Adesso un po' di comprensione. Sergio. C'ho la telefonata, Allora, via Sergio. Sergio. Chi ho? Neanche Sergio? No, non ho nessun punto d'appoggio. Allora, adesso per la Tina e per l'Anna guardiamo chi delle due, e magari mi auguro tutte e due, vincano il premio in palio. È un nome che è un nome tipico meridionale, non è di Milano, è di Salso, Fidenza, non conosco bambini di famiglie, eccolo qui, già capito tutto, è Latina questa, Latina che ha mangiato il
1: Salvatore!
0: Salvatore! Anna, pronto?
1: Salvatore.
0: Un punto a Latina, meno male che lo sapete. È come Nunzia, insomma, è un nome che viene imposto in meridione, non certo in settentrione. Nomi bellissimi, 44 per Latina e Anna che mi va a 3. Anna che mi va a 3. Andiamo con Anna. Anna che mi fa una domanda. Sentiamo, perché non ho capito. Non è chiara a parlare. Bella Chiara a parlare. Guardiamo se riesco a capire in diretta. Si vede Anna. Che tu non sai quello che dici, Anna, tezza mia cosa dice, vorrei darti una spiegazione, t'han detto gli intelligentoni che te l'han chiesto, non so chi siano gli intelligentoni, se è una cover, se mi chiami ti spiego, ma tezza mia cosa dice a te, Anna, te non sai quello che dici, eh? No, perché voglio darti una risposta bella precisa. Eccolo qui. Anna,
1: lasciami parlare, dopo parli te. Cosa intendi che ti hanno detto che sia una cover? Ma sai cos'è la cover? Cos'è la cover?
2: È una canzone copiata.
1: Cazzone?
2: Una canzone copiata.
1: Che la non è l'origine.
2: Canta un altro.
1: Ma ascolta, ascoltami. Ecco perché ti dico, non mi capisci, ma cosa c'entra? Ascolta, lasciami parlare, dopo parli te. Cosa c'entra se la cantata Tizio Caio Sempronio è il titolo della canzone?
2: Vabbè, si vede che ti assomiglia al cantante la canzone, e va a sapere se è già stato cantato da un altro.
1: Anna, ascolta me. Tu proprio sei incompetente di musica. Una canzone non cambiano la musica, potranno cambiare le persone, chi la canta, ma la musica è sempre quella. Se tu senti il mio estrione, la musica è identica di quello di Aznavour, la musica. Poi la voce è schifosa, che è la mia, non quella di... ma cosa c'entra la cover?
2: Quella che ha sentito... Adesso posso parlare?
1: Sì, sì.
2: Quella che ha sentito le note, mi sembra che l'abbia sentito da una voce forestiera, da estera.
1: Ma ascolta, cosa c'entra? Non vogliamo sapere chi la canta, vorrei sapere il titolo della canzone, che la canti Aznavour o che la canti Peppino Di Capri, c'è la même chose.
2: Va bene, ma se lui sente il cantante ci viene in mente il nome della canzone, capito?
1: No,
2: se è già stata cantata, si ricorda il nome della canzone.
1: Ho capito.
0: Ecco, solo adesso t'ho capito niente. Gianluca, tu mi stai ascoltando, so che ti diverti come un pazzo. Come mi sto divertendo io, Ma secondo voi qualcuno mi dia del coglione e ignorante, che io me lo prendo se è un attributo giusto. Cerchi il Gianluca può intervenire, i due numeri ce li hai, se vuoi intervenire per aggiungere o togliere qualcosa. Tutti, Gianluca tu lo sai, anch'io ho canticchiato e ho studiato da tenore addirittura, ma che sia Tizio Caio Sempronio, la musica non cambia, è il leitmotiv, che parte, questo è originale, no? Chi ha lanciato la canzone, ma potrebbe benissimo averlo cantato anche Rino Silvestri. Vi faccio un esempio. Cosa cambia? La base musicale, e so di cosa parlo, l'amico Gianluca, è sempre uguale. La base. È vero? Ma sono domande che non hanno risposta. Andiamo con... Anna, ti voglio bene, comunque. Tanto. Andiamo con non le quattro stagioni, perché le quattro stagioni sono di Vivaldi, mentre invece quattro stagioni, valzer, di Michele Rodin.

0: sbagliato.
1: Scusatemi se interrompo, adesso la rimetto. Anna, comunque sappia, ti voglio tanto tanto bene, sappia che questa è una versione originale, perciò non è una cover cantata da qualcun altro, è proprio l'originale, va bene? Così abbiamo accontentato quel aiuto che ti ha dato una spallata per buttarti nel fosso.

0: Allora abbiamo invece un pensiero, tienilo anche per me. E poi ritorno alla carissima amica Anna. Anna, ritorno da te perché vorrei tanto fossi tu a vincere tutto. Attenzione se in una corsa, Anna, se in una corsa superate un corridore al secondo posto, in quale posizione vi trovate? Facile, vale un punto. Anna, questa è col tuo ingegno, è tua. Eccola qua, Latina.
1: Al terzo posto.
0: Al terzo? Ah. Allora, Anna, ascolta Stella, se tu superi, superi il secondo posto, sei tu adesso il secondo posto, o no?
1: Sì.
0: Allora non sei il terzo, sei secondo, niente, come non detto, no. Anna, ti voglio tanto bene, ma sappialo che te ne voglio molto molto. Allora, logicamente è una domanda del cavallo bianco, Gianluca. Gianluca, tutti gli amici di Cremona e quant'altro, ci divertiamo solo, no? Ci piace, è vero Anna, divertirci. No, qui devo cancellare. Ecco qui. Se in una corsa voi che siete terzi andate, superate il corridore al secondo posto, automaticamente siete voi secondi. Greva mia, è un grande ingegno. Mentre invece Anna, ascolta, una Anna può intervenire, mi piace sentirti, mi piace tanto. Questa domanda, Gianluca, dico, Daniele, dico le cose giuste, Davide, sto parlando ai musicisti. Questa domanda o affermazione poteva valere se uno mette una canzone cantata. Allora, uno, ci sono persone che imitano talmente bene l'originale, allora si può chiedere, ma è l'originale? No? È quella voce o è una cover? Ma con la musica non esiste la cover. Con la musica non esiste la cover. Perché, cioè, è una Anna, una cover è una canzone che è stata rubata, io dico, alla versione originale. Perciò pensa come hanno imitato, per esempio, la canzone Azzurro di Celentano. La versione originale l'ha cantata lo stesso compositore, Paolo Conte, però l'originale è stata lanciata da Celentano. Perciò, però, è uguale la musica, è identica. Vous avez compris? Sì.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Scusa, dimmi, Anna, sono qui, dimmi.
1: Questi brani, queste note, le aveva sentite da due cantanti. Uno è il canadese, quello che canta, quello canadese che canta ogni volta, e l'altro da un italiano. Allora voleva sapere se era una cosa, per quello.
0: Ma non c'entra niente.
1: C'entra, per me c'entra.
0: Ah, per te.
1: Se c'entra...
0: Ah, è una tua curiosità.
1: Ecco, proprio.
0: Ho capito. Era una curiosità di... Ma non essendoci... Anna, forse mi sono spiegato. Non ho mai capito. Poco conta che l'abbia cantata uno o l'altro. Io vorrei, non ho il tempo matematico di farti capire le cose, purtroppo. Una base musicale è quella. Gianluca, Daniele, è difficile far capire a uno, ripeto, anche a chi gli ha fatto questa, io lascio perdere l'Anna che insomma di musica non è molto, molto esperta, ma chi gli ha fatto questa domanda? Se fosse una versione, t'ho spiegato tanto bene, se fosse una versione cantata che è talmente bella, che assomiglia tanto all'originale, viene spontaneo chiedere, ma è una cover o è l'originale? Gianluca, parlo bene? Sì. Ma essendo una base musica, in questo caso è l'inizio della canzone, che è uguale per tutti. Bene, vado, proseguo con la pubblicità.
3: Nuova DRT.
4: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.

di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Bene, bene, Gianluca, spero che sei in ascolto quanto mai oggi. Daniele, so che è in ascolto, mi ha già chiamato l'amico Silvano, mi ha già chiamato l'amico Franco, i musicisti mi hanno già chiamato, spero che anche Gianluca

che possa non buttare fuori strada, ma far capire bene a quelli che non hanno nozioni di musica. Appunto l'esempio, per esempio l'Anna. L'Anna è una patita della lirica, è una esperta conoscitrice di lirica, sa tutto dalla lirica, ho niente, ma ho tutto. Allora, pensa te, Anna, che il primo Otello, non ricordo chi l'ha cantato, è stato l'originale, il primo. Tutte le altre sono cover, perché è la prima che vale, che è l'originale. Poi, però, ditemi musicisti se spiego bene, però la musica che hanno cantato milioni di tenori, soprano, baritoni, bassi, contralti, mezzi soprano, sono tutte uguali le note, è vero o no? Spero di essere, aver delucidato un po'. Diciamo che è poco esperto in musica, è una domanda che non vale, ripeto, la prima della Tosca è fatta da, io non so chi abbia fatto il tenore che ha fatto la prima di è l'originale, dopo tutte le altre non sono più originali, però sono uguali, identiche. La musica non la cambia per tutti i tenori, la musica è sempre quella. Andiamo con Silvana, spero che sia in ascolto. È una domanda fatta da Emanuele Scaglioni di Fidenza, è il marito della Nunzia. Sapete dirmi, chi non ricorda che l'ho visto pochi giorni fa, l'amico, grande, carissimo amico, gentleman, signore, grande, è grande Marino Bandozzi, Team 75 Sport di Fidenza, o no? Sapete dirmi, prima di avere il negozio di articoli sportivi, cosa faceva? Marino Bandozzi. E per Salso Maggiore, sapete dirmi, l'ho già fatto.

soprannome del tabacchino in via Milano a Salso, di fianco al bar Haiti.

0: E voilà, Enrica.
1: Lavorava alla parmigiana?
2: Lavorava alla parmigiana? Ah, neanche alla piacentina.
1: Ah, io non lo so.
0: No. Baldo, abbiamo pestato molto stavolta. Cosa faceva Marino Bandozzi, quello del team in via Bernini, team 75?

sport a Fidenza. Cosa faceva prima? Quale attività faceva prima di dedicarsi allo sport? Come si chiamava il soprannome del tabacchino di Via Milano a Salso?

0: Allora non vi do la risposta per Fidenza, perché la teniamo lì cara, sì?
1: Tonio.
2: Tunien.
0: Tonio o Tunien, lo chiamavamo Tonio o Tunien. Dicevo, non vi do la risposta di Marino Bandozzi, perché voglio chiedere a Silvana domani, magari oggi non è in ascolto per ovvi motivi, se lei lo sa. Allora, un punto ancora meritatissimo ad Enrica, che va, vola. Mi è caduta la testa, 11, ha rotto il pavimento, con Enrica è un desiderio. Signori, se nulla succede, voi lo vorrete domattina 8:30.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
6: Why are you keeping me at a distance?
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia agli Urcari inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

amore così. Per me sei sempre quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre.

chiedendoti scusa, ho sbagliato ogni cosa, ti amo così. Per me sei sempre quella di sempre.

sempre, quella di sempre, il primo gioco e non quello che sei, per me sei sempre, quella di sempre.

forse perché sei così.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
6: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

faccia era più liscio della cera. Che barba si era fatto quella sera. Era la bomba, infatti mi son detto, non so più io se io la porto a letto. Tutto sembrava purché un travestito, perciò come lo stronzo son bloccato, credendo pure a tutte quelle scuse quando mi disse no, sono le mie cose. Per conquistarla io la rispettavo, aspetto che guarisca, mi dicevo. A questa sì che gliela do la botta, questa non è la solita mignotta. E matteggiavo al gran conquistatore, questa la porterei pure all'altare. Così partii con un po' di tenerezza, mai fatte in vita mia tante carezze. Con bacio in bocca io ho mozzato il fiato, solo ricordo quanto ho vomitato. Pensai, chissà se la rivedo ancora, non farei meglio a farmela stasera. Eh sì, mi dissi, e tanto mi eccitai, meglio indisposta mo che sana mai. E ormai io spasimavo dalla voglia, mi feci strappa pure la vestaglia. Non ci vedevo tanto, avevo partito verso un traguardo fatto di peccato. Ma quando gli infilai la mano sotto, con la violenza che c'ha solo un matto, restai vegliaccio, in mezzo a quelle cosce la mano mia acchiappò due cose mosce. Mai viste così grosse in vita mia, due palle come di mortacci sua, sopra la mano mia paralizzata per quella infame meta conquistata. Se tanto mi dà tanto, pensai a resto, e ritirai la mano presto presto, avevo scherzato, dissi, via quel pacco, se no io do due calci e te lo stacco. Mi ritrovai sdraiato sul tappeto, tutto abbracciato ancora a quel cornuto. Oltre alla rabbia d'essermi eccitato, c'avevo l'occhio da rincoglionito. Bella figura feci con me stesso, roba d'annai in esilio dentro accesso. Si è rivestita corsa la signora, guardandomi con l'occhio di paura, e scappò via. Mi vergognai parecchio e cominciai a fare i conti con lo specchio. Puntai lo sguardo e m'accusai, a Vincenzo, non sei un conquistatore, sei lo stronzo. Speriamo questa cosa non si sappia, tu il travestito pensa un po' che compi. Te venne in mente pure il matrimonio, sai che piattini, palle al pinzimonio. Le donne l'ha inventate te, ha suonato, e il primo travestito t'ha fregato. La donna tu guardandogli in molare sapevi si sciaveva per sedere, ancora ste stronzate sei legato. Scendi dal parco, il pubblico è già uscito, non c'è rimasto manco un travestito. Ti disse caro no, c'ho le mie cose, e tu pensavi al ciclo ogni mese. Invece le sue cose erano quelle che volgarmente noi chiamiamo palle. Tu vedi il sole e trovi la tempesta, a volte è lunedì e ti sembra festa. La vita è un dubbio tutto da scoprire, quelli sono maschi oppure sono signori. Chi vuole la verità deve toccare. Prego signori, vengano a toccare. Prego signori.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Poi la la la la!
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte sempre.
7: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese La trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

fate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: P
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Radio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

dovremmo sbilanciarci e dire pur toujours, ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciare

gentili signore e signori, sulle dolcinate di questo motivo si chiude la prima parte del nostro programma, ma dopo una breve pausa ci risentiremo ancora. Mi raccomando, non mancate!

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa. Vorrei aggiungere un basso elettrico. Modificare la chitarra. Mettere un effetto elettronico. E raddoppiare i violini. E faccio male, maestro. Se chiudo gli occhi.

Eh sì, a volte la musica è capace di unire la fantasia alla realtà in maniera incredibile. Così come tutti noi, prima tanto lontani, ora siamo così vicini. Quindi, caro maestro, non ci rimane altro che dire musica.

0: nel futuro.
1: Certo che la fortuna influisce nella vita di una persona in modo determinante, eh? A proposito, come si dice sfortunato in dialetto? Il personaggio di questa canzone non è proprio fortunato. Ho bisogno di 5 secondi per entrarci. Via. Smorza la luce. 1, 2, 3, 4, 5. Al mi curriculum la sfortuna, le long compa un sceneggiato televisivo. I mans rei didin la portira sdot volt. Aguzza in compagnia dopo un bal, Meloni col crusted gal. I mandet cal cavalli alva forte, lo zugheller in testa le mort. I mantire vitri dent prima di individuare al cariato. I man regale un calma ma n'è una man. I man consegne la macchina nuova. Subito al chef dan truntum ben. I diesel, che la fortuna è cieca. Non ho me a de che li le è una gran vigliacca. Che va benesso, perché le è una vetta cum schiva. Per San Sfighè, ma che c'è San Sfighè. I disen baciato sulla fronte dalla fortuna. Se ne sei io que spalmè dal catram. Ando, che io fatto ti scongiuri dal man. Acciapi il patite virale, sol perché io ves una cosa.

0: forza e ai venti. Al Motura! Gli disse il Motura scoppio tra l'invidia e generale, ma siamo partiti pure. Spare! Sol che doppi smetter e trace, a me scoppia sotto il culo.
1: Col più grande, Rexel.

coyote io cercherei. Ma ascolta questa, che al masso dal spigaman possibile, più da che sia brisi. Tutti sabati a vain dal bar con gli amici e sventura, tot quanto una svata in spalla che ha tintane e vertraggio, me dal volta

prova d'appello e non dis Guzzo Gheris si a te, chi me? E intanto imbatta la mia testa, sapei una screta luminosa, idiota olimpionico.

0: croci, borghese, am sun style, sopra le rotaie. Per attendere il convoglio, per modo di mettere la parola fine, alla spurtona tremante, dopo si orda taisa, al passo un conto den, clumbis.
1: Ma che ci ha fatto l'impatta? Un picnic? Va via, che sciopero di treno, ignoranto, se ne andi, è proprio un spidè.
0: Não sei se